Questo inseparabile è una creatura sempre motivata. Abbraccio per voi. Buona scritta. Sono un buon Davide. E tal vez, pensa, è frio dopo come detto.